0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: Getting sneaky there.

0: the pattern once more. 3,
1: 3, 6, 9,
0: 12,
1: 12, 15, 18,
0: 21,
1: 21, 24, 27, 30,
0: yeah.
1: 30.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Che bella cosa i numeri. Puoi contare all'infinito, non finiscono mai. Ma in quel mondo fatto di più e meno, divisioni e moltiplicazioni, per non parlare poi delle equazioni, ci sarà sempre lui, il più affascinante dei numeri. Quello zero che nel suo apparire insignificante può essere tutto.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Non so a voi, ma a me la pecora Dolly incuriosisce, affascina e mette addosso uno strano brividino che non riesco a decifrare e che a buon diritto potrei chiamare paura. Eppure così bella, liscia, mansueta, e posso anche immaginare che un giovane caprone impazzisca per lei. In una notte piena di passioni, in una notte calda anche per la lana, lui la possiede con tutta la forza e l'interezza di un amore intenso e animalesco. Beato lui. È evidente che il giovane caprone non ha sentito alcun bisogno di informazioni genetiche più approfondite sulla sua partner. E questo non perché non sia sensibile. Probabilmente non avvertendo nessuna differenza fra Dio e il professor Jan Wilmuth, si è accoppiato tranquillamente. Io sono meno tranquillo, perché ho la certezza che un domani anche l'uomo... Ma che dico un domani? Oggi. Forse sono già qui. Maledizione. Ci fosse almeno, che ne so, un segnetto di riconoscimento, qualcosa nei tratti somatici. Per dire, io non sono mica sicuro che Aldo Biscardi sia vero. No, dico, è pericoloso, eh? Non solo per il calcio, ma pensa un po' se ognuno potesse clonare chi vuole, chi gli piace. Non so, per dire, Bossi. Bossi clona Alberto Laggiussano, a Pontida. Borrelli? Borrelli clona Robespierre. E la Pivetti? La Pivetti clona Giovanna d'Arco, prima. Poi improvvisamente li ama. Buttiglione clona l'orso Yogi. E Andreatta clona Pippo, non Baldo, Pippo Pluto e Paperino. E D'Alema clona Trotsky, geniale, Poi lo segue in Messico e crack sulla testa. E la Bindi, una santa, clona Maria Goretti, che preferisce morire piuttosto che farsi violentare dal mostro di Bella. E Berlusconi clona Emilio Fede, un altro. Perché uno non gli basta. E Prodi clona Don Abbondio, che ha paura dell'innominato, Bertinotti. No, dico, al di là delle esagerazioni, dei paradossi, è spaventoso pensare alle possibilità che oggi ha l'uomo. Ma per carità, io non c'ho niente contro gli scienziati, però la piccola Dolly, che è già una realtà, è per me una presenza molto, molto misteriosa. Voglio dire che la guerra, la violenza, la bomba atomica, le conosciamo e ci fanno paura, ma quello che a poco ci si insinua dentro non è paura di un nemico preciso, non è neanche paura del futuro, perché in fondo chi l'ha mai conosciuto il futuro? È un allarme, l'allarme di un'emozione umanamente incontenibile che suggerisce uno strano desiderio di lontananza e di silenzio. È come se questo secolo, tanto insensatamente indaffarato, ci lasciasse così, senza nulla che ci appartenga veramente, ma soprattutto con la dolorosa sensazione che noi non apparteniamo.
2: This is the kind of a sound that you'd hear out in West Texas, Southern Mississippi, Louisiana, any place where they smoke picayune cigarettes and drink Jack Daniels. You'll hear him talking something like this.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Quando lo vedi sulle facce degli altri,

sui tuoi bisogni, sulle tue scelte, sui tuoi gusti. Allora ti senti anche tu arrendevole, fiacco,

piangere di noi, di noi così ribelli, così devoti, di noi così folli, così massificati, di noi così avanti e così impotenti, coi capelli un po' lunghi

così distrutti, noi così creativi, così assuefatti. Ci aggrappiamo ad un gesto che sembra di rottura,

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Gerbera o Gerbera? Non so se perdermi nella dizione o restare incantato dalla bellezza dei tanti colori, ma di una cosa sono certo, ed è che se sfogli la margherita hai una gran voglia di essere amato.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: La vostra musica su Centrale Milano.

Volo pulcioso, coperto dai giornali, le mani a cuscino. Ha avuto un letto bianco da scalare un filo di luce.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: I'll drop by to check on mama for a minute.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

aliti di vento le mie parole, sussurri di note, come musica riempiono l'aria, tu come un grande prato disteso ad allungare il mio orizzonte, mi ascolti e rispondi come una eco, senza ego. La musica si fa danza, lì dove il sole si riflette nel dolce fiorire. Tutti parlano d'amore, sogni, desideri, illusione, di scontate delusioni. Ed io, in tutto questo, ti parlerò di fiori. La bellezza del sorriso, il colore dei riflessi, tra acqua e luce, la bellezza del creato, la meraviglia di quel che è nato. Qui dove tante sono le parole, tante quante può essere il pensare di chi, per sentirsi vivo, si spende nel parlare. Mi avvolgo nel silenzio e resto ad osservare. Quel che può dire un fiore è... in un respiro lungo, tanto lungo come solo può essere il rumore del batticuore, per dirti ti amo, ti parlerò di fiori.

0: podcasting sulle onde media su franzoggi.com. in redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. 23 dipartimenti francesi sono stati collocati in vigilanza arancione per temporali giovedì 27 agosto a partire dal pomeriggio, secondo il bollettino del Servizio Meteo Nazionale pubblicato alle ore 6. L'allerta riguarda un elenco molto lungo di regioni che potete trovare su franzoggi.com. Meteo France prevede un forte episodio temporalesco con rischio di fenomeni violenti. Tra le condizioni previste figura la grandine, di dimensioni comprese tra i 2,5 e i 5,2 cm, precipitazioni intense con accumuli orari fino a 30 mm, venti che possono raggiungere 80-100 km locali e localmente chilometri orari e localmente superare tale soglia, nonché una forte attività elettrica nella zona dell'Auvergne, Borgogna e nei Vosges sono previsti fenomeni rotatori violenti, intendono dire trombe d'aria. Maria Carolina di Borbone delle Sicilie e Jonathan Bardella, il capo o quasi capo dell'RN, mostrano un tenero ricordo estivo. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie ha rivissuto le giornate di vacanza sul suo profilo Instagram, condividendo una serie di foto che alternano scenari di famiglia, natura e momenti più intimi. Tra le immagini, la principessa appare in un campo di girasoli, a cavallo, con una veste azzurra sullo sfondo mediterraneo, in un'istantanea particolare, molto bella, dobbiamo dire, l'abbiamo messa in copertina di francia24.com e franzoggi.com, appunto, accanto a Jordan Bardella. I due sorridenti si tengono per mano davanti all'obiettivo, con il politico dell'RN che poggia la testa sul suo telefono. Sinceramente la mano non si vede, ma l'immagine dei due dimostra anche particolarmente giovani. Bardella sembrava più adulto quando parlava o quando parla di politica, qua sembra proprio un ragazzino. Una foto splendida e abbiamo messo appunto in copertina per tirarci su di morale dopo questo rientro. Intanto i distributori avvertono frutta e verdura più piccole, brutte e costose a causa della canicula. Le ondate di caldo e siccità che hanno colpito l'agricoltura quest'estate hanno già lasciato evidenti i segni sugli scaffali dei supermercati. Secondo Dominique Schelzer, amministratore delegato di Cooperative U, praticamente il supermarket Super U o Super U, i prezzi dei frutti e delle verdure sono aumentati in media del 13% rispetto all'anno scorso e i prodotti arrivano alle filiere con calibri notevolmente più ridotti. Per le patate la situazione è critica, le prossime fritture saranno più piccole, ha aggiunto in una dichiarazione al quotidiano Le Parisien. Il gruppo ha quindi deciso di allentare i propri standard qualitativi, accettando frutta e verdura dalla forma meno regolare, che in passato venivano scartate. L'obiettivo, secondo l'amministratore, è sostenere gli agricoltori francesi, invitare i consumatori a comprare comunque questi prodotti più brutti ma disponibili, per non aggravare il fenomeno della scarsità che il settore sta vivendo. Anche il presidente di Carrefour, che si chiama Bompard, ha confermato la situazione in diretta telefonica su RTL, definendo i prodotti meno belli e più piccoli e sottolineando la necessità di abituarsi a queste nuove condizioni di mercato. Non ha raccontato il fatto che nei suoi supermercati spesso i prodotti non ci sono poco, proprio abbiamo delle fotografie, anzi magari una la mettiamo proprio su franzoggi.com, di scaffali di insalata deserti in un supermercato centrale qui di Nizza, ma non per un giorno, per tre giorni di fila, e l'acqua minerale che non c'è sempre, che non si capisce cosa possa c'entrare in realtà con questi problemi del tempo, ma sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel, frutta da collezione, pezzo da museo. Vi leggo il mio editoriale odierno. Distributori ci dicono che dovremmo abituarci a frutta più piccola, più brutta e più cara, più come se fossero gli ultimi gadget di una Black Friday climatica. Ma davvero ci hanno spiegato perché la patata si è rimpicciolita? No, hanno solo annunciato un menù del sacrificio. Acquistate gli scarti, salvate gli agricoltori. Non è forse questa la più sofisticata forma di marketing, trasformare la carestia in un invito al consumo consapevole, senza chiedere un centesimo in più per la consapevolezza? La canicola ha colpito l'agricoltura, e ora il prezzo è salito del 13% in media. È curioso però che le stesse aziende che hanno promosso l'abbondanza nelle campagne natalizie ora compaiono in televisione vestite da monaci della sobrietà. Avete mai visto un CEO pregare per la solidarietà dei clienti quando il suo bilancio è minacciato da una raccolta senza frutti? Chi, in fin dei conti, va a che il prezzo più alto il consumatore o è politicamente corretto? Settore agro, che si prende il merito di salvare il pianeta con una mela minuscola. Il discorso del PDG di Carrefour, dovremmo abituarci, suona come una profezia del cattivo senso comune. È un po'

0: come dire ai viaggiatori di stare attenti ai bagagli più leggeri, perché l'aereo è più economico, credo. Ma il problema è che non è il peso che ci preoccupa, è la qualità. Pure la risposta dei distributori è un invito a comprare prodotti più brutti. Sembra un concorso di bellezza in cui il premio è una frittura di patate di dimensioni ridotte, più piccole, più costose, ma comunque vendute. Alla fine fa il grande dilemma restare: siamo davvero disposti a pagare di più per frutta civilizzata? O ci convoglieremo in un futuro dove la spesa settimanale sarà un rituale di rassegnazione? Forse la vera protesta è imparare a cucinare con meno, o a dimenticare il supermercato e tornare a coltivare ciò che possiamo. Forse più realistico è chiedere alle autorità di non trasformare la siccità in un nuovo modello di profitto. Quando il giorno Monaco chiese al maestro: se il mercato ci vende mele più piccole e più costose, colpa del clima o della nostra vanità? Il maestro rispose: il clima non si cura di mettere etichette, ma la vanità sa confezionare ogni difetto come novità. Il monaco allora insistette: allora, qual è il vero frutto della saggezza, accettare il prezzo o coltivare la pazienza? Il maestro sorrise e disse: io, frutto più dolce nasce dove il pane non è più necessario, ma la fame di saggezza resta sempre a costo zero. Ma torniamo alle notizie. Te dovrà versare fino a 18 miliardi di dollari per porre fine alle accuse di danno ai minori. Il gigante dei social network Meta ha accettato un accordo da 18 miliardi di dollari, i circa 13,3 miliardi di dollari, con 48 stati americani, il distretto di Columbia e 3 territori degli Stati Uniti, per risolvere le denunce secondo cui Facebook e Instagram avrebbero nuociuto ai bambini. Il giudice della California, Yvonne Gonzalez Rogers, ha convalidato il patteggiamento, definendolo equo, ragionevole e completo, non solo per fornire un risarcimento finanziario, ma soprattutto per imporre cambiamenti concreti nella condotta dell'azienda. Meta ha dichiarato di non ammettere colpe, precisando che il pagamento sarà erogato in rate annuali per un decennio. Tra le misure imposte, i nuovi standard includono un limite di 2 ore di utilizzo quotidiano per gli adolescenti, attivabile solo con il consenso di un genitore, la disattivazione automatica dei la modalità school, che silenzia le notifiche durante le ore scolastiche, e un night mode che blocca le notifiche tra mezzanotte e le 6 del mattino, impostate di default e disattivabile solo da un tutor. Inoltre, verranno introdotti avvisi quando un giovane supera i 15 minuti di utilizzo continuo e notifiche per i traguardi di 90 minuti, un feed privo di algoritmi personalizzati, la possibilità di disattivare l'autoplay di video e contenuti, e l'emozione dei filtri di trucco estremo. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha definito l'accordo un momento importante per pulire un settore che ha ferito i nostri figli. Il capolegale di Meta, J.J. Mahoney, ha affermato che il quadro negoziato consentirà ai genitori di gestire più facilmente l'accesso dei bambini alle piattaforme. Anche Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha dichiarato di aver sempre lavorato per la sicurezza dei teenager. Il patteggiamento segue una causa avviata nel 2023 da 29 stati, mentre il New Mexico non parte dal... ha emesso recentemente una sentenza storica che ha definito Meta una nuisance pubblica equiparata o inquinamento atmosferico, imponendo multe per quasi un miliardo di dollari. Il procuratore distrettuale di Washington, Brian Schwab, ha salutato l'accordo come una vittoria monumentale per la salute pubblica. L'accordo prevede inoltre che, se altre piattaforme come TikTok, Snap e YouTube adotteranno misure analoghe, il limite giornaliero per gli adolescenti potrà essere ridotto a un quarto. Ponta ha invitato questi concorrenti a seguire il modello di Meta, minacciando di intensificare l'intervento del suo ufficio qualora non lo facessero. ABC News, 26 agosto 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano, per giovedì 27 agosto 2026 su
1: 5575 kHz.
0: Da Parigi sono Rece. Il nuovo grattacielo del quartiere cinese di New York diventerà la più alta prigione del mondo. Il progetto immobiliare, situato nel cuore del quartiere cinese di Manhattan, prevede la costruzione di una torre di oltre 300 metri destinata a ospitare una struttura carceraria di ultima generazione. Le autorità locali hanno approvato il piano, sottolineando l'innovazione architettonica e la necessità di più posti di detenzione in una città dove gli spazi sono limitati. La struttura includerà celle di sicurezza avanzata, aree per la riabilitazione e spazi dedicati a programmi di reinserimento sociale. L'iniziativa ha suscitato dibattiti tra attivisti per i diritti umani, che temono un approccio troppo punitivo, sostenitori della proposta, che la descrivono come un modello di gestione più efficiente del sistema penitenziario. Se realizzato, l'edificio entrerà a far parte della skyline newyorkese, diventando un simbolo controverso di come la città affronta la criminalità e la carcerazione. Algeria riduce l'uso del francese nelle istituzioni pubbliche. Il governo algerino ha avviato un processo di graduale eliminazione della lingua francese nelle comunicazioni ufficiali e nei documenti amministrativi, sostituendola progressivamente con l'arabo. La misura, annunciata dal Ministero dell'Istruzione, è volta a rafforzare l'identità nazionale e a valorizzare la lingua madre nelle scuole e negli uffici pubblici. Alcune autorità locali hanno già iniziato a rimuovere cartelli e segnaletica in francese, sostituendoli con versioni in arabo. Il provvedimento ha scatenato accesi dibattiti tra i gruppi culturali, da un lato. I sostenitori della arabizzazione celebrano la decisione come un passo verso l'indipendenza culturale dall'Arabia. Imprese francofone, parte della popolazione, temono un possibile isolamento economico e una diminuzione dell'accesso a risorse linguistiche internazionali. L'evento ha attirato l'attenzione degli osservatori europei, ma preoccupati per l'impatto sui rapporti commerciali con la Francia. Gli Stati Uniti destinano 2,2 miliardi di dollari ai reattori nucleari modulari. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato un investimento di 2,2 miliardi di dollari per lo sviluppo e la diffusione di reattori nucleari modulari di piccola dimensione ASMR. L'obiettivo è fornire energia autonoma e sicura alle basi militari distribuite in tutto il globo, riducendo la dipendenza da combustibili fossili e migliorando la resilienza operativa. Il programma prevede la collaborazione con aziende specializzate nella costruzione di questi impianti, che permettono tempi di montaggio più rapidi e costi inferiori rispetto ai tradizionali reattori. Gli esperti di energia sottolineano che i SMR possono rappresentare una svolta per la transizione verso fonti a basse emissioni, ma rimangono preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti radioattivi e sui requisiti di sicurezza. L'iniziativa, inserita nel più ampio piano di modernizzazione delle infrastrutture militari, è vista come un passo decisivo verso l'autonomia energetica delle forze armate. Il primo paziente al mondo sottoposto a intervento chirurgico cerebrale assistito dall'intelligenza artificiale supera con successo la procedura. Un giovane di 34 anni affetto da un tumore cerebrale raro è stato operato con un'enzima artificiale in tempo reale che ha guidato il chirurgo nella rimozione precisa del tessuto maligno. La tecnologia, sviluppata da una start-up specializzata in imaging medico, ha elaborato millisecondi di dati intraoperatori, consentendo di preservare le funzioni vitali dell'organismo senza compromettere la completa escissione della neoplasia. I medici hanno dichiarato che l'intervento ha ridotto drasticamente il rischio di danni collaterali e ha abbreviato i tempi di recupero del paziente. L'esito positivo potrebbe promuovere l'adozione su larga scala di sistemi assistiti dall'intelligenza artificiale in neurochirurgia, accelerando la ricerca su terapie personalizzate per malattie oncologiche complesse. Meta risolve la causa legale legata ai minori con un accordo da 18 miliardi di dollari. Meta Platforms, la società madre di Facebook e Instagram, ha concluso una controversia legale con le autorità di 52 stati statunitensi, pagando una somma di 18 miliardi di dollari per le accuse relative alla sicurezza dei minori sulla sua rete sociale. L'accordo prevede anche l'adozione di nuovi standard di protezione, la limitazione della raccolta di dati personali dei giovani utenti e l'introduzione di controlli più severi sui contenuti a cui hanno accesso. L'operazione rappresenta la più grande liquidazione mai registrata per una questione di sicurezza dei minori nel settore digitale. Organizzazioni per la tutela dei consumatori hanno accolto con favore le misure correttive, ma Mentre gli analisti di mercato si interrogano sull'impatto di tale pagamento sui risultati finanziari di Meta e sulla capacità dell'azienda di tenere il suo modello di business basato sulla pubblicità. Azioni di Nvidia salgono dopo l'annuncio di una crescita dei ricavi prevista al 70% per il prossimo esercizio. Il gigante dei semiconduttori ha pubblicato i risultati del secondo trimestre fiscale, superando le previsioni degli analisti, grazie a una domanda eccezionale di chip dedicati all'intelligenza artificiale. Il CEO ha dichiarato che i ricavi dell'anno finanziario 2028 dovranno crescere di circa 70%, un incremento notevole rispetto alle stime di mercato. La società ha attribuito successo a contratti con grandi fornitori di servizi cloud e una crescente adozione di tecnologie IA in diversi settori industriali. Gli esperti di borsa hanno sottolineato che la crescita rapida di Nvidia potrebbe posizionarla come la seconda più grande azienda tecnologica per fatturato a livello globale. Tuttavia, hanno avvertito su possibili pressioni competitive, soprattutto da parte di produttori emergenti di chip specializzati, che potrebbero ridurre il margine di profitto nel medio termine. Nvidia acquisisce la piattaforma open source Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari, in una mossa strategica per consolidare la sua leadership nel campo dell'intelligenza artificiale. Ma Nvidia ha completato l'acquisto di Hugging Face, una società nota per la sua libreria di modelli di linguaggio open source. Card ha valutato 12,9 miliardi di dollari, consentirà a Nvidia di integrare direttamente nella sua piattaforma i più diffusi modelli di elaborazione del linguaggio naturale, accelerando lo sviluppo di applicazioni IA per imprese e ricercatori. Gli osservatori di mercato hanno interpretato l'operazione come un tentativo di ridurre la dipendenza dalla startup da fornitori esterni e rafforzare l'ecosistema di sviluppo intorno ai chip proprietari di Nvidia. L'acquisizione è attesa a stimolare ulteriori investimenti in ricerca avanzata e a rafforzare la posizione dell'azienda nella corsa globale per la supremazia dell'intelligenza artificiale. Porto Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 27 agosto 2026. Parigi. Una giornata di nuvole e piogge sparse, secondo l'esperto Regis Crepet. Il mattino a Parigi inizia con temperature intorno ai 20 gradi, cielo molto nuvoloso e brevi schiarite. Il vento soffia 10 km in tv con raffiche che possono raggiungere i 25 km in tv del 45. Nel pomeriggio le temperature salgono a 28 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso con occasionali raggi di sole. Il vento rimane moderato a 10 km in dollars, ma le raffiche si intensificano fino a 30 km in dollars. La probabilità di precipitazione scende al 40%. La temperatura scende a 22 gradi, le nuvole si addensano di nuovo e il vento mantiene la sua velocità di 10 km con raffiche di 30 km mentre il rischio di pioggia sale al 55%. Mentre la notte, le temperature scendono a 19 gradi. Il vento si attenua leggermente a 10 km con raffiche di 20 km e la probabilità di pioggia si riduce al 30%. Nel complesso la giornata avrà un minimo di 20 gradi e un massimo di 28 gradi, con venti deboli, moderati provenienti da nord-ovest. Il profumo di pioggia si farà sentire soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera, dunque consigliamo ombrelli e giacche leggere. On call. Cielo sereno e caldo, senza sorprese di pioggia. Al mattino a Monaco domina un cielo poco nuvoloso, la temperatura è di 27 gradi, il vento soffia da est a 25 km/h con raffiche fino a 40 km e non ci sono probabilità di pioggia. Pomeriggio la temperatura raggiunge i 30 gradi, il cielo si fa a metà nuvoloso ma resta asciutto. Il vento mantiene la sua intensità di 25 km con raffiche di 40 km e l'indice UV sale a 6. La sera le temperature scendono a 27 gradi. Il cielo si apre con qualche nuvola più densa. Il vento proviene da est a 10 km e non è previsto alcun rischio di rovesci. Notte la temperatura si attesta sui 26 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso. Il vento da est si indebolisce a 10 km/h. Ma può raggiungere raffiche di 35 km/h. La probabilità di pioggia si aggira intorno al 45%. Il minimo termico sarà di 27 gradi e il massimo di 30 gradi, con venti più forti al mattino e al pomeriggio. Il clima mite e asciutto renderà piacevole ogni passeggiata lungo il porto, ma ricordate di proteggervi dal sole intenso del pomeriggio. piano, solo e caldo con venti leggeri, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo. La mattina a Milano il termometro segna 24 gradi, il cielo è parzialmente nuvoloso con ampie schiarite, il vento è quasi nativo a 2 km da nord-nord e non sono previste precipitazioni. Il tardo mattino la temperatura rimane stabile intorno ai 25 gradi, il cielo mostra velature sparse. Il vento aumenta leggermente a 3 km da est e la sensazione termica è di 26 gradi. A mezzogiorno la temperatura sale a 28 gradi. Il cielo è poco nuvoloso, il vento è debole, a chilometri diurni da est, e non ci sono piogge in vista. Il pomeriggio continua con temperature in lieve crescita, raggiungendo i 30 gradi verso le 14:00. Il vento rimane molto leggero, 2 km da est-sud-est. La probabilità di pioggia resta allo 0%. Tardo pomeriggio, intorno alle 16:00, le temperature toccano i 31 gradi. Il cielo rimane sereno o poco nuvoloso. Il vento si riduce a un chilometro da est-sud-est. L'eventuale probabilità di pioggia rimane trascurabile. La sera le temperature scendono a 29 gradi. Il cielo può presentare qualche nuvola sparsa. Il vento si mantiene debole a un chilometro Kever, con una leggera probabilità di pioggia del 5% verso le 20. Durante la notte la temperatura cala a 27 gradi, le nuvole sparse aumentano leggermente. Il vento è lieve o molto indietro, la probabilità di pioggia sale al 15% intorno alle 22. Il minimo termico della giornata sarà di 24 gradi, il massimo di 31 gradi, con venti deboli per tutta la giornata. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è solo una scusa per vendere termometri. È davvero sorprendente come taluni vogliono attribuire ogni piccola variazione di temperatura al grande nemico chiamato cambiamento climatico. Una nuvola in più? Colpevole. Un vento leggero che porta fresco? Deve essere un complotto dei meteorologi. Allora perché continuiamo a comprare costosi termometri da parete, come se fossero armi segrete contro il riscaldamento globale? Domanda retorica se il clima cambia davvero, ma perché non ci informano con una semplice previsione invece di creare un panico con termini incomprensibili? Forse è più divertente vendere allarmismi con grafici colorati che farci stare tranquilli con un semplice faremo più caldo domani. In fondo, la meteorologia è una professione, non un'intera religione. Quando il giorno? Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Saoshu rispose, ombra del sole che danza sulle nuvole di Parigi, caldo che avvolge Monaco e il vento gentile di Milano. Il monaco replicò, allora il tempo è una sinfonia di temperature e venti? Saoshu concluse, è la melodia silenziosa che ascolti quando il cielo si apre. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Se è mio i 147 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Weekend di sabato 29 e domenica 30 agosto, bentrovati da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza, all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano, all'appuntamento quotidiano con le news e la meteo dalla Costa Azzurra. Bel tempo in Costa Azzurra e della meteo però ci occuperemo dopo le notizie. A Nizza arrivano nuove misure in vista dell'anno scolastico 26-27 e il sindaco Eric Ciotti annuncia interventi dedicati alla sicurezza, al comfort e ai valori civici. In tutte le scuole sarà installato un pennone con la bandiera francese e almeno una volta alla settimana è prevista una cerimonia con la Marsigliese. Prosegue anche l'installazione della climatizzazione reversibile, 30 istituti saranno attrezzati entro la fine dell'anno e tutti entro settembre 2027. Sarà inoltre attivato un servizio telefonico e online per segnalare episodi di violenza o maltrattamenti con un responsabile dedicato ai diritti dei minori. Infine, in alcune scuole e asili sarà sperimentato un nuovo sistema di allarme contro le intrusioni. Dal 6 maggio 2027 American Airlines collegherà ogni giorno direttamente Nizza con l'aeroporto JFK di New York. Il servizio sarà operativo per tutta la stagione estiva e sarà effettuato con un Airbus A321 XLR di nuova generazione. L'aereo avrà 155 posti, compresi 20 nella nuova flagship suite e 12 in premium economy. Salgono così a 4 le compagnie che collegano direttamente Nizza e New York, sono dunque American Airlines, Delta, United e la compagnia. A 6 mesi dall'inaugurazione, il nuovo Square Benes di Saint-Laurent-du-Var resta in gran parte privo di attività commerciali. La piazza, grande circa 5.000 metri quadrati, era stata progettata per rilanciare il centro della città, ma i locali commerciali al piano terra sono ancora chiusi, mentre i residenti attendono l'arrivo dei primi negozi. Il ritardo sarebbe legato anche alle richieste del comune e alle difficoltà tecniche legate alle consegne e alla gestione degli spazi. L'obiettivo è comunque quello di vedere l'apertura delle prime attività entro la fine del 2026. Il Principato di Monaco e la Repubblica di Mauritius hanno stabilito ufficialmente relazioni diplomatiche. L'accordo è stato firmato il 25 agosto scorso a New York dai rispettivi rappresentanti permanenti presso le Nazioni Unite. Tra i principali settori di interesse comune figurano la tutela dell'ambiente marino e lo sviluppo del turismo sostenibile. Mauritius considera infatti la protezione degli ecosistemi oceanici un elemento centrale della propria politica di sviluppo. Da martedì 1 settembre cambiano le regole per il parcheggio su strada a Nizza. Il periodo di sosta gratuita viene esteso a 2 ore da lunedì al sabato su tutti gli spazi a pagamento. L'obiettivo è facilitare la vita dei residenti e favorire l'accesso ai negozi e alle attività commerciali. Contemporaneamente viene ridotto di 1 ora l'orario della sosta a pagamento, non più fino alle 20 ma fino alle 19. Il comune punta così a garantire maggiore flessibilità agli automobilisti e a sostenere il commercio di prossimità. Le nuove disposizioni saranno presentate ufficialmente lunedì 31 agosto dal sindaco Eric Ciotti. La meteo sabato 29 agosto torna il sereno in Costa Azzurra e aumentano le temperature. Venti deboli, minime lungo la costa 21 gradi, le massime Nizza e Monaco 34, Cannes e Saint-Tropez 32 gradi. Domenica 30 agosto, bel tempo in Costa Azzurra, venti deboli, minime lungo la costa 21 gradi, le massime Nizza e Monaco 31, Cannes e Saint-Tropez 30 gradi. E ritorna la nostra rubrica dell'almanacco dopo la pausa estiva. E allora andiamo a vedere quelli che sono i nati nella data del 29 agosto. Lo scrittore e drammaturgo belga di lingua francese Maurice Maeterlinck, 1862, premio Nobel per la letteratura nel 1911. Michael Jackson, 1958, cantante, ballerino e performer statunitense, considerato The King of Pop. Tra i fatti storici accaduti il 29 agosto, viene assassinato dalla mafia Libero Grassi nel 1991, imprenditore che aveva pubblicamente rifiutato di pagare il pizzo alla mafia. Nel 2005 l'uragano Katrina arriva in Louisiana, nei pressi di New Orleans. La devastazione provocata dall'uragano diventerà una delle più gravi catastrofi naturali nella storia degli Stati Uniti d'America. L'almanacco del 30 agosto, tra i nati, il pittore Jacques-Louis David, 1748, massimo rappresentante del neoclassicismo francese, Mary Shelley, 1797, scrittrice britannica, autrice di Frankenstein. 1972, Cameron Diaz, attrice e produttrice statunitense. Tra i fatti storici accaduti il 30 agosto 1991, l'Azerbaigian dichiara l'indipendenza. Nel processo di dissoluzione dell'Unione Sovietica, l'Azerbaigian proclama la propria indipendenza proprio nel 1991, nella data del 30 agosto. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

0: Ricordai mai questo?
1: Benvenuti a AM 1575, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano per domenica 30 agosto 2026 in podcasting. Le onde medie su Francia Oggi. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Tizio dalla Francia, complicato cambiare le carte in tavola quando sei un ritorno a Blois. François Hollande si propone ancora come. Le serve nella primaria socialista. È il pomeriggio di venerdì 28 agosto a Blois, sotto un cielo mutevole, quando i giornalisti attendono davanti al municipio l'ex presidente della Repubblica. La sua onda esce, i microfoni sono puntati e con tono pacato. Annuncia la sua volontà di rimanere un'alternativa qualora la primaria socialista di ottobre non riuscisse a coniugare unità e dinamismo. Per gli avversari di sinistra la sua presenza è una strategia rischiosa, che a loro avviso non ha ragioni di credere in reale possibilitaria. Holland, ora deputato della Corrèze dopo la dissoluzione del Parlamento nel 2024, colto l'occasione del campus d'estate del Partito Socialista, evento di benvenuto della nuova stagione politica, per sottolineare la necessità di non dividere il partito. La primaria rischia di dividere, ma non avrà la dinamica che abbiamo conosciuto in altre epoche. Ha dichiarato davanti alle telecamere, lanciando un messaggio che sembra rivolto anche a Raphael Glucksmann, candidato ufficiale della lista di sinistra social democratica. Pur rifiutando l'idea di un fallimento del processo, Holland ha espresso scetticismo sul contributo della primaria al percorso verso l'Elysée. Non si può desiderare alcuna catastrofe, ma la primaria non produrrà nulla di buono per l'Elysée. Poi, ribadito le proposte presentate qualche settimana fa alle Point, tra cui una quota di pensione per capitalizzazione, un allungamento dei periodi di contribuzione e l'innalzamento dell'età legale di pensionamento a 63 anni. Inoltre, propone un aumento graduale della IVA di 4 punti unitario, compensato da una riduzione dei contributi salariali. In scorso ho incontrato la valutazione di un dirigente del PS vicino a Olivier Faure, che ha definito le proposte un posizionamento di apertura e di unione, pur rimanendo di sinistra. Tuttavia, la posizione di Holland resta distinta da quella dei candidati già dichiarati, Glucksmann, Philip Brun, Jerome Gage e Ségolène Royal, da quella di Olivier Faure, che è ormai certo di presentarsi inizio settembre. Il ruolo di candidato di riserva, che Holland sembra voler ricoprire, è oggetto di dibattito interno. Alcuni osservatori temono che la sua eventuale comparsa dopo la primaria possa indebolire ulteriormente il vincitore, già provato da una campagna intensa contro la forza centrale di Jean-Luc Mélenchon e Marine Le Pen. Un portavoce di Faure ha avvertito che si rompe per tutti. Altri invece sottolineano il continuo supporto popolare di Hollande nel sondaggio Iris Interactive per TF1 El Sayai. L'ex presidente si attesta oltre 100 di fiducia, pari a Glucksmann, e nei sondaggi interni ai socialisti ottiene il 62% di preferenza, dietro solo il candidato di Place Public. Le sue apparizioni pubbliche non si limitano a Blas.

0: Dopo la presentazione del suo libro Unir, Nuovo Mondo, Nuova Sinistra, previsto per il 7 settembre a Parigi, Holland itinerà tra festival e fiere. Dalla Festa della Rosa a Frangi in Brest al Mercato di Carvin, senza però legare alcun impegno diretto alla primaria di ottobre. Nel frattempo una squadra di pre-campagna si sta formando intorno a lui, con esperti di comunicazione e mobilitazione elettorale pronti a sostenerlo qualora decidesse di entrare in gara. In sintesi, Holland continua a muoversi sullo sfondo della scena politica, sperando di ritagliarsi uno spazio di influenza senza però infrangere le regole della primaria socialista, la speranza di diventare il candidato di testimonianza che il partito potrà eventualmente richiamare. Unchainfo, 29/8/2026, fact check by Gemma Ford. Testimonianza. Non è certo che questo faccia venire voglia di fare figli. Il congedo di nascita, una vera opportunità per i genitori. Ma un dispositivo ineguale, dal 1 luglio ogni genitore può usufruire di uno o due mesi di congedo di nascita, ma attribuiti al 70% per il primo mese e al 60% per il secondo, da aggiungere al tradizionale congedo di maternità, paternità o adozione. A pochi giorni dalla sua attuazione, i primi beneficiari hanno iniziato a recensire l'Inspir. Manuel, medico 39enne, ha approfittato del congedo di nascita per trascorrere due mesi interi con la sua nuova bambina. Mi sento privilegiata, abbiamo potuto dedicare tempo a tutta la famiglia senza essere assorbite dal lavoro, ha dichiarato. Il 23 agosto, l'assicurazione malattia registra circa 110.000 domande di congedo di nascita, comprese quelle relative a nascite future. Le testimonianze raccolte da Frenchinfo evidenziano diversi vantaggi pratici. Linda, impiegata commerciale, sottolineata come un mese aggiuntivo dopo il congedo di maternità abbia alleviato la fatica fisica post-parto. Mia madre di due bambini ha apprezzato la possibilità di alternare le cure con il partner, soprattutto nei momenti di coliche. Vanessa, residente nel Ron, spiegato che il congedo ha consentito di gestire la ricerca di una soluzione di asilo nido quando la domanda di Crichley era stata respinta. Debian, dirigente aziendale, ha usato il congedo per sostenere la moglie senza interrompere a lungo la propria carriera. Qui i padri hanno riscontrato un vero legame con i propri figli. Stefan, controller della SNCF, conta di aver trascorso il mese di agosto in congedo parentale. Essere tutti i giorni con lui è una vera occasione. Quando il pediatra sceglie Levasseur, la presenza di un genitore nei primi 9 mesi è fondamentale per la sicurezza emotiva del bambino e favorisce anche l'allattamento prolungato consigliato dall'OMS fino a 6 mesi. Tuttavia, il congedo di nascita non risolve totalmente le disuguaglianze di genere. Il sociologo Romain Less osserva che, nonostante la possibilità per i padri di prendersi cura dei figli, le responsabilità domestiche rimangono ancora prevalentemente a carico delle donne. La precedente indagine del 2025 del Ministero della Salute e del Lavoro aveva già evidenziato una distribuzione ineguale delle mansioni. Migliaia rientrano al lavoro nonostante l'allungamento del congedo di paternità a 28 giorni. Il valore retributivo parziale del congedo, infatti, comporta un costo di opportunità più elevato per gli uomini, i quali percepiscono generalmente stipendi più alti. In molte famiglie, soprattutto dove la differenza salariale è marcata, è la madre a usufruire del congedo per limitare la perdita di reddito. Ben, neomamma di una piccola Chloe, ha spiegato: se mio marito si fermasse, primo, 800 euro al mese non è sostenibile. La procedura di erogazione degli indennizi ha suscitato ulteriori lamentele. Diversi genitori hanno ricevuto la retribuzione solo 6 o 7 settimane dopo. Se l'inizio del congedo, l'assicurazione malattia giustifica il ritardo con pratiche amministrative complesse e dossier incompleti. Ma per le famiglie monoparentali, la carenza di reddito rappresenta un ostacolo significativo. Le associazioni come Mem & Solo stanno già sollecitando una maggiore equità e un potenziamento delle indennità per i genitori soli, ma finora le richieste non hanno avuto seguito. Unchainfo, 30 agosto 2026, fact check by Gemma Foar, editoriale di Rachel. Il miracolo del congedo, 2 mesi di felicità o 2 mesi di conti da fare. Che meraviglia sentir parlare di genitori che, grazie a 2 mesi di congedo di nascita pagati al 70-60%, riescono a vivere i primi mesi con i neonati. Ma è davvero una rivoluzione o solo una patatina di liquido su un fuoco che brucia? L'articolo ci riempie di testimonianze care, ma dove sono i numeri che dimostrano che questa OBEN spinge realmente le nascite? Se il governo lancia la campanella del triamo demografico, non è forse più plausibile che il vero obiettivo sia far sorridere i media? Pure dietro le parole di Emanuele, Linda, Nina e gli altri, si intravede un quadro molto più oscuro. Chi può permettersi di rinunciare a un reddito del 30-40%? La risposta è solo le famiglie benestanti. Come ci ricorda la pediatra Celia, il congedo diventa un privilegio per i CSP+. Quindi, mentre il dibattito si svolge in grande stile, le madri e i padri a basso reddito restano a guardare il cartellone luminoso senza trovare il biglietto di ingresso. E non dimentichiamo l'ironia dei tempi. Il congedo di nascita è presentato come strumento per l'uguaglianza di genere. Ma le statistiche dimostrano che la ripartizione delle faccende domestiche rimane ancora sbilanciata. Padri, seppur teoricamente invogliati a prendersi cura, si trovano a lavare i piatti, mentre le mamme continuano a subire la penalità di carriera. È davvero così che si riassicura l'uguaglianza? O è solo un modo elegante per mascherare la persistenza delle disuguaglianze? Infine, l'ironia più grossa è forse il ritardo nei pagamenti se le indennità arrivano 10 giorni dopo la fine del congedo. Beh, che rimane l'ultimo boccone di sicurezza economica? Per i genitori monogenitore è un lusso irreperibile. Il discorso del governo su più tempo per la famiglia si infrange contro la realtà di bollette, affitti e mutui. In sintesi, 2 mesi di OBEN non bastano a convincere nessuno a fare un figlio, ma servono benissimo a riempire le colonne dei comunicati stampa. Con del giorno. Un monaco chiese al maestro: se il congedo di nascita paga solo il 70% del salario, a chi serve davvero questo beneficio? Il maestro rispose: serve a chi crede che un numero ridotto sia meglio di nessun numero. Chi può permettersi di contare i giorni di spesa con la bilancia dei privilegi? Il monaco insistette. Allora, qual è la vera misura dell'uguaglianza quando solo i più ricchi possono attraversare il ponte del congedo? Il maestro sorrise. Disse: l'uguaglianza è un orologio che segna l'ora per tutti, ma le sue lancette sono fatte di oro per alcuni e di legno per altri. Il tempo scorre uguale, e il peso è diverso. Ma torniamo alle notizie. Grande richiamo in Cina. Ma ancora nessun intervento in Europa alla normativa sulle maniglie di Tesla e delle altre auto elettriche. Nonostante il più ampio richiamo mai registrato in Cina per le maniglie delle porte di oltre 4,3 milioni di veicoli, le autorità europee non hanno richiesto alcun ritorno in officina. La decisione del regolatore cinese, SAMR, riguarda esclusivamente il mercato locale. In Europa i veicoli continuano a circolare con la configurazione originale perché la normativa europea non prevede la retroattività delle omologazioni. Il richiamo cinese interessa in particolare le Tesla Model 3 e Model Y, ma anche alcune case produttrici locali. In Cina, la riparazione prevede l'intervento di un tecnico che appone un adesivo di emergenza sulle maniglie. In Europa, Tesla ha limitato l'intervento a una semplice correzione software tramite aggiornamento over TR che abbassa automaticamente i finestrini in caso di attivazione degli airbag, ma non prevede alcuna modifica meccanica delle porte. Il principio di non retroattività delle omologazioni spiega il divario. Un'auto immatricolata secondo le norme vigenti al momento della vendita mantiene la sua legalità per tutta la vita. Per questo, le prime versioni della Model 3 del 2023 e i primi esemplari del Model Y, privi di una leva meccanica per i passeggeri posteriori, non sono soggette a obblighi di adeguamento. Anche altri modelli, come la Ford Mustang Mach e o alcune Lexus con chiusure elettroniche, godono della stessa tutela. Una recente inchiesta di Bloomberg ha documentato almeno 15 morti negli Stati Uniti tra il 2012 e il 2025, tutti legati a Tesla, le cui porte sono rimaste bloccate dopo un impatto o un incendio. In Europa, un tragico incidente è avvenuto in Germania nel 2025, in cui 3 persone sono perite in un veicolo avvolto dalle fiamme, ha acceso i riflettori sulla problematica. In Cina, un incidente mortale con la Xiaomi SU7 è stato il catalizzatore per le misure adottate dal governo. Sebbene la Francia non abbia ancora registrato decessi attribuiti a questo difetto, la paura di rimanere intrappolati a seguito di una improvvisa interruzione della batteria a 12V è in aumento. Vigili del fuoco hanno modificato le procedure di soccorso, ricorrendo più spesso alla rottura del vetro o all'uso di leve idrauliche per aprire le porte. Molti proprietari, soprattutto di modelli recenti dotati di sblocco manuale di emergenza, ricorrono a soluzioni FAI. I siti di e-commerce vengono vendute strisce gialle da fissare all'interno del vano porta, in modo da rendere più accessibile la leva di sblocco. Tuttavia, questi kit artigianali comportano il rischio di rottura del plastico in caso di utilizzo in emergenza. La pressione normativa sta crescendo. L'autorità olandese Ardy Wabu gestisce le omologazioni europee per Tesla, che c'è una verifica approfondita alla Commissione delle Nazioni Unite per garantire la manovrabilità delle porte anche senza alimentazione. Parallelamente, RNCA ha introdotto nel suo rating 2026 una sezione Pulse Crash Safety che valuta la capacità delle maniglie di funzionare dopo un impatto. Per ottenere le 5 stelle, i nuovi modelli dovranno dimostrare che le porte rimangono apribili sia dall'esterno che dall'interno. Anche in assenza di coerenza, veicoli con maniglie tradizionali, come la Renault 5 E-Tech, la Peugeot E-208 e la Volkswagen ID. 3. Soddisfano già questi criteri, mentre le future auto che manterranno esclusivamente sistemi di aperture elettrici potrebbero subire penalizzazioni nel punteggio complessivo di sicurezza. IFM TV, 29 agosto 2026, fact check by Gemma Fore. Jordan Bardella accoglie il colpo della candidatura di Marine Le Pen e trova sostegno nella campagna Maria Carolina Hall. Dell'estate Marine Le Pen ha confermato la sua candidatura alla presidenza del 2027. Relegando al secondo piano il giovane leader del Rassemblement National, Jordan Bardella, leader della destra francese che sperava di essere il candidato del partito, ha dovuto accettare il boicot di vedersi sventolato da Le Pen, nonostante la condanna per presunto detournement de fonds publics. Durante le settimane successive, Bardella ha preferito trascorrere il periodo estivo lontano dai riflettori, accompagnato dalla sua compagna, la principessa Maria Carolina de Bourbon dei Due Sicili. Un vicino al leader ha dichiarato a RTL che è stato difficile. Ha confermato la presenza costante di Maria Carolina al suo fianco. Sul profilo Instagram della principessa sono stati pubblicati scatti delle incluso un selfie in cui i due sorridono insieme a cavallo in un campo di girasoli. Nel frattempo il presidente del RN ha continuato a occuparsi degli affari di partito, ha effettuato diverse telefonate per informare la dirigenza. La campagna elettorale è sabato 29 agosto è entrato nella scena politica alla Fiera di Chalon, in Champagne, dove il partito definirà il ruolo di Bardella nella corsa di Le Pen. L'episodio evidenzia la tenuta personale di Bardella di fronte a una battuta d'arresto politica, sostenuto dalla vicinanza della sua compagna, che ha mostrato il proprio affetto in modo discreto ma pubblico sui social. Bella. 29 agosto 2026. Fact check by Gemma Fork. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per domenica 30 agosto 2026 su Francia Oggi. Podcasting è in onda media sui 1155 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Incendio in una raffineria russa dopo un attacco con droni. Le autorità della regione di Leningrado, dove sorge San Pietroburgo, hanno confermato la presenza di 42 droni abbattuti nello spazio aereo prima che un incendio devastasse una grande raffineria. I vigili del fuoco hanno lottato per contenere le fiamme, mentre le forze di sicurezza hanno intensificato i controlli aerei per impedire ulteriori incursioni. Gli esperti ritengono che l'attacco sia legato alle crescenti tensioni tra Mosca e l'Occidente, con l'uso di droni sempre più sofisticati da parte delle forze ostili. Incendio ha causato la sospensione temporanea della produzione di carbone Aumentando le preoccupazioni sui possibili impatti sui prezzi del petrolio a livello globale. Le imprese energetiche internazionali monitorano da vicino la situazione, temendo una possibile riduzione delle forniture dalla Russia, già sotto sanzioni economiche. Le autorità locali hanno dichiarato che continueranno a rafforzare le difese delle infrastrutture critiche per prevenire ulteriori aggressioni. Trump sigla accordo con il Venezuela per controllare 65 miliardi di barili di petrolio. Il presidente statunitense ha annunciato un accordo storico con il Venezuela che prevede il trasferimento di ben 65 miliardi di barili di riserve petrolifere sotto il controllo degli Stati Uniti. Intesa descritta dal presidente come il più grande accordo energetico della storia. Mira a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio per il mercato americano e a ridurre l'influenza di altri attori internazionali. Le autorità venezuelane hanno dichiarato di mantenere la sovranità e la proprietà delle proprie risorse. Mentre il governo degli Stati Uniti ha sottolineato l'importanza strategica dell'accordo per la propria politica energetica, gli analisti avvertono che la mossa potrebbe intensificare le tensioni geopolitiche con paesi che vedono l'intervento americano come una violazione della sovranità nazionale. Iran vede diminuire le esportazioni a causa della pressione sul dollaro. Il leader supremo dell'Iran ha esortato la popolazione a ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense, sottolineando che il paese sta subendo un calo significativo delle sue esportazioni, in particolare di petrolio. Le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti hanno colpito duramente l'economia iraniana, spingendo il governo a ricercare alternative monetarie per le proprie transazioni internazionali. L'annuncio è stato accompagnato da richieste di cooperazione globale per contrastare le pressioni economiche degli Stati Uniti, con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria del paese. Gli esperti di mercato avvertono che la decisione potrebbe infliggere ulteriori turbamenti ai mercati energetici, già volatili a causa delle tensioni geopolitiche nella regione. Trump minaccia nuove tariffe sui semiconduttori contro la Cina. Il presidente ha proposto l'introduzione di una nuova serie di dazi doganali sui semiconduttori importati dalla Cina con l'obiettivo di ridurre la dipendenza tecnologica americana e di proteggere le imprese del settore. L'iniziativa, presentata come risposta alle pratiche commerciali cinesi ritenute ingiuste, potrebbe aumentare i costi per le aziende che utilizzano chip nelle loro catene di produzione. Le aziende del settore tecnologico hanno espresso preoccupazione per gli effetti sull'innovazione e sulla competitività globale. Il Congresso sta valutando le proposte. Mentre gli osservatori internazionali temono che l'escalation delle tensioni commerciali possa innescare ritorsioni da parte di Pechino, con ripercussioni sui mercati globali dei componenti elettronici. Studia la vendita delle attività spaziali agli Stati Uniti. Il colosso aerospaziale europeo sta valutando la cessione delle proprie divisioni legate allo spazio, con l'intento di concentrarsi sulla creazione di un leader paneuropeo nel settore dei satelliti insieme a Thales e Leonardo. Ma l'operazione dovrebbe rafforzare la posizione di Airbus rispetto a concorrenti statunitensi come SpaceX e ai rivali cinesi nel mercato delle lenti satellitari. Gli analisti ritengono che questa mossa possa consentire all'azienda di focalizzare risorse su segmenti più profittevoli. Solleva interrogativi sulla capacità dell'Europa di mantenere una presenza strategica nel settore spaziale. Le autorità di regolamentazione stanno esaminando la proposta per garantire che non vi siano violazioni delle norme antitrust. OpenAI interrompe l'accesso ai suoi modelli su Cursor, dopo l'acquisizione da parte di SpaceX. OpenAI ha deciso di revocare l'utilizzo dei propri modelli di intelligenza artificiale sulla piattaforma Cursor, in seguito all'acquisto della società da parte di SpaceX. L'decisione è stata motivata dal desiderio di concentrare le risorse su prodotti con un impatto più ampio sul mercato e di evitare conflitti di interesse tra le due realtà. L'annuncio ha suscitato preoccupazione tra gli sviluppatori che avevano integrato i modelli di OpenAI nelle proprie applicazioni, quali ora dovranno cercare alternative o migrare verso soluzioni interne. La mossa evidenzia la crescente rivalità tra le grandi aziende tecnologiche nel settore dell'IA, con implicazioni per la disponibilità di strumenti avanzati a livello globale. L'amministrazione Trump lavora a una normativa AI per limitare l'accesso cinese ai chip. Il governo degli Stati Uniti ha avviato la stesura di una nuova normativa che intende impedire a Pechino di accedere a tecnologie di chip a distanza. di strada cruciale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il provvedimento, ancora in fase di consultazione, già mira a stabilire regole più rigide per l'esportazione di componenti sensibili e a rafforzare la difesa cibernetica delle infrastrutture critiche. Il Dipartimento del Tesoro e l'Ufficio per la Sicurezza Nazionale hanno collaborato per definire un quadro che tuteli gli interessi americani senza soffocare l'innovazione. Tuttavia, le aziende del settore tecnologico temono che restrizioni troppo severe possano ostacolare la collaborazione internazionale e rallentare il ritmo di avanzamento delle tecnologie emergenti. La FETIO per G, Monaco, Monte Carlo e Milano per domenica 30 agosto 2026 Parigi. Cielo variabile con qualche nuvola. La mattina a Parigi si presenta molto nuvolosa, con temperature intorno ai 18 gradi. Vento da ovest a circa 10 km orari e raffiche, che possono raggiungere i 30. Il rischio di pioggia resta basso, intorno al 25%, e le nuvole si addolciscono verso il pomeriggio. Nel pomeriggio si registra un lieve rialzo termico, con picco a 23 gradi. Il vento cresce a 15 km orari con raffiche fino a 40, e la probabilità di precipitazioni resta attorno al 30%. Verso sera il cielo diventa a metà nuvoloso, la temperatura scende a 21 gradi e il vento si attesta intorno ai 15 km orari con raffiche di 35. Durante la notte il cielo si schiarisce, le temperature scendono a 18 gradi, il vento si fa più forte a 20 km orari e le raffiche possono arrivare a 40. In sintesi, la giornata è caratterizzata da massime di 23 gradi, minime di 18, vento moderato e una leggera possibilità di pioggia. Secondo l'esperto Regi Crepe, Monaco, Monte Carlo, sole prevalente e brezze miti. Al mattino a Monaco il cielo è sereno. La temperatura si aggira sui 24 gradi. Il vento è debole da sud con una velocità di 10 km orari e raffiche di 15 p. Non si prevedono precipitazioni e l'indice UV è nella parte media. Il pomeriggio la temperatura sale a 28 gradi, il sole è intenso e il vento rimane leggero, aumentato a 10 km orari con raffiche di 20 senza alcun rischio di pioggia. La sera il cielo rimane poco nuvoloso. La temperatura si attesta sui 26 gradi e il vento proviene da sud con una velocità di 10 km orari senza nuvole abbondanti. La notte il tempo si fa più tranquillo, la temperatura scende a 23 gradi, il vento è quasi assente e non ci sono precipitazioni. In conclusione, la giornata registra temperature comprese tra 23 e 28 gradi, venti deboli e un cielo praticamente senza pioggia. Piano, alta pressione e sole splendente. Al sorgere del sole a Milano, la temperatura è di 22 gradi, il cielo è sereno e il vento è praticamente assente. Le ore mattutine proseguono con un graduale aumento, alle 9 le temperature salgono a 23 gradi, alle 10.25 e alle 11.26, sempre con cielo sereno e vento assente. Nel pomeriggio il sole si fa più forte, la temperatura raggiunge i 31 gradi verso le 18, il vento rimane molto debole da sud-est, intorno a 1-2 km orari, senza raffiche significative. A sera la temperatura scende a 30 gradi, il cielo rimane sereno, il vento resta lieve da sud-est. Durante la notte il cielo è poco nuvoloso, la temperatura scende a 28 gradi e il vento è debole. Non sono previste precipitazioni per l'intera giornata, le massime si attestano a 31 gradi, le minime a 22. Il vento è per lo più calmo, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre il colpevole. È curioso vedere come ogni variazione di temperatura venga immediatamente incolpata dal cambiamento climatico, come se fosse l'unica colpa dei nostri sandwich lasciati al sole. Ci chiediamo davvero se il vero responsabile non sia più il nostro desiderio di accendere il condizionatore per 3 ore al giorno, ma noi continuiamo a cercare il cattivo ideale in ogni nuvola. Il prossimo giorno, invece di analizzare il bilancio energetico delle nostre case, ci troveremo a lamentarci per una piccola pioggerellina come se fosse l'ultimo segno del riscaldamento globale. Domande retoriche, se un vento leggero ci fa arricciare i capelli, il mondo dovrebbe davvero ritrattare il suo catasto climatico? Almeno possiamo ridere di questo circolo vizioso, perché la meteorologia è più divertente quando non è tutti i giorni una lezione di ecologia. Un giorno, un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il tempo è un bambino che gioca a nascondino con il sole. Il monaco replicò: e se il bambino si nasconde dietro la nuvola? Zhao Shu concluse: allora il sole è solo un ricordo che si perde nel vento. E questo, il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, SM1575, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

something like a second.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Benvenuti, carissimi fratelli, nella fede a questa celebrazione nella 22ª domenica del tempo ordinario. Uniti a quanti seguono la celebrazione attraverso i social, preghiamo il Signore perché ci perdoni e ci doni la sua grazia. Con i familiari gli raccomandiamo Dossena Rosangela, Loreggia Angelo e Lovato Maria, De Martini Giampiero. Il Signore li accolga nella luce del suo volto e li ricompensi del bene che hanno lasciato tra noi. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria.

Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra devozione a te e fa maturare ogni germe di bene, custodisci con vigile cura per Cristo nostro Signore.

0: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui. Non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: O Dio, tu che sei il mio Dio, dell'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne. In terra arida, assetata senza acqua. Ha sete di me, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita. Le mie labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Ha sete di te, Signore, l'anima mia.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito, è perfetto. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, coi suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Carissimi, la parola del Signore oggi, come sempre, è molto impegnativa. Ci interpella uno per uno e ci chiede di fare un esame di coscienza delle nostre scelte, della nostra vita. Quello che si chiama l'opzione fondamentale, vale a dire quella scelta che orienta tutte le altre scelte quotidiane. Vogliamo cominciare con la prima lettura che abbiamo ascoltato da Mariano, del profeta Geremia. Ci sono parole forti. Dice: «Tu, Signore, mi hai sedotto». È la prima, una volta, un luogo dove la Bibbia fa anche degli esempi molto concreti. È sedotta quella ragazza che viene lusingata da un uomo che la mette in uno stato interessante e poi l'abbandona, e si dice che è stata sedotta. Ma perché parla così del Signore Geremia? Ma perché lo chiama ad essere profeta in nome suo, e lui forse si aspettava di poter trionfare, di essere una persona rispettabile, e invece li ha tutti contro e va incontro a grandi sofferenze e grandi prove. Certo, Gesù non aveva ancora parlato, non aveva ancora detto quale deve essere la scelta del cristiano, e qui sta per dire che Gesù non ci fa sconti. Ci chiede a essere anche forti, tenaci, perseveranti, quello che sentiamo anche da San Paolo. Che cosa dice San Paolo nella lettera ai Romani? Dice questo: cosa volete che se ne faccia il Signore delle nostre belle celebrazioni se il nostro cuore è lontano da Lui? Le belle celebrazioni servono per manifestare la nostra relazione felice con Lui. Se non fa questo, dice il Signore, non se ne fa niente delle nostre belle celebrazioni. E Paolo è uno che dice: pane al pane e vino al vino, possiamo credergli, credetemi, fratelli. E lui aveva fatto anche lui la sua scelta fondamentale, convertito, si è fatto tutto e a tutti e dice: per me vivere è Cristo. E sapete anche l'epilogo della sua vita, il martirio nel nome del Signore.
Il Vangelo è la seconda parte di quello che abbiamo ascoltato domenica prossima. Voi siete dei fedelissimi, vi ricorderete senz'altro che Gesù, quando chiede: voi chi dite che io sia? E San Pietro risponde per tutti: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E sapete cosa risponde Gesù? Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato quello che tu hai detto, ma il Padre mio celeste. Come si spiegano le parole di oggi? Il proseguo del Vangelo dice che Gesù, dopo aver accostato la folla, ha parlato ad essa, perché la folla correva a lui e si accontentava di toccarlo, perché usciva da lui una potenza straordinaria, perché guariva i malati. E allora sembra dire: ma come fa a dire chi non rinnega se stesso, chi non porta la propria croce, chi non è disposto a perdere la propria vita non la può ritrovare? Come fa a dire questo se lui è venuto per portare la vita? E quando parla della sua passione, non quella degli altri, la sua, Pietro, che aveva detto: tu sei il Cristo, dice a Gesù: Signore, questo non ti capiterà mai, cioè tu non dovrai mai affrontare la morte e la passione. Come dire, ci siamo noi a difenderti, e ci ha provato nella passione, non gli è andata tanto bene. E Gesù gli dice: vai dietro di me, Satana. Satana era quello che aveva tentato Gesù nel deserto, quando inizia il suo apostolato, la sua missione terrena. E chiama Pietro Satana, cioè tentato.

Abbiamo tutti un pezzo di terra, un pezzo d'orto. E quando arriva il momento di seminare, prendiamo il seme e lo mettiamo nella terra. Se ognuno di noi pensasse, no, questo lo conservo, perché devo farlo marcire in terra? Non avremmo da raccogliere mai niente. E Gesù fa proprio questo esempio. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà per me, per causa del Vangelo, la ritroverà. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire innanzitutto scegliere Lui, che ha scelto di donare la propria vita agli altri. E allora Gesù ci dice: esci da te stesso, non pensare solo a te. E quando dice questo, non pensa solo all'aiuto e alla divisione dei beni materiali, ma anche di quelli spirituali. Se io sono convertito, se io ho il dono della fede, se io credo, se io frequento, non posso limitarmi a questo. Devo provare a condividere e a testimoniare questa fede agli altri, a quelli cosiddetti lontani, assolutamente. E poi dice ancora Gesù: prenda la sua croce. Il cristiano non gode per la sofferenza, sia chiaro. Anche Gesù ha detto: se è possibile, passi da me questo calice. Ma il cristiano non sceglie la sofferenza, sceglie l'amore. Per spiegarmi, ci sono tra voi tante mamme. Ebbene, cosa non si fa per un figlio? Anche nella sofferenza, nel sacrificio. Perché questo? Perché c'è l'amore. E allora il cristiano vive per amore. E quindi affronta e accoglie anche le prove e le sofferenze della vita. E Gesù dice ancora: prenda la sua croce e mi segua. Noi non dobbiamo, perché non possiamo copiare la vita di Cristo, sicuramente, ma dobbiamo fare la sua scelta di vita. Dobbiamo avere gli stessi suoi sentimenti, come ci raccomanda l'Apostolo San Paolo. E questo perché? Perché se non siamo disposti a perdere qualche cosa di noi, a non pensare sempre solo a noi, non raccoglieremo nulla. Se sapremo invece condividere e perderci nel senso buono, noi raccoglieremo. In secondo luogo, perché la nostra vita non è eterna. Noi allora non viviamo un'eternità sulla terra per godere un'eternità in cielo. Qui abbiamo un tempo limitato. Ebbene, questo tempo va utilizzato bene, va riempito di opere buone, di testimonianze e di amore, perché Gesù dirà: allora il Figlio dell'uomo, cioè Gesù, renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Perché ci sarà anche un momento in cui si vedrà e si dovrà rendere conto della nostra vita e della nostra esistenza. I santi hanno fatto questa scelta. Abbiamo ricordato da poco San Giovanni Battista, che ha dato la vita per la verità, che è Cristo Signore. E la Chiesa riconosce tutto questo perché di lui celebra sia la nascita sulla terra che la nascita in cielo. L'abbiamo fatto ieri, questa ultima celebrazione di San Giovanni Battista, l'altra era nel mese di giugno. Ed è lui, è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e già il nuovo, e lui è il primo del Nuovo Testamento. E gli ha reso testimonianza al Signore e gli ha scelto anche di donare la vita per ritrovarla. Carissimi fratelli, ognuno di noi è testimone, ognuno di noi è martire, ognuno di noi è chiamato a fare della propria vita un inno d'amore, un segno di carità, una testimonianza di fede per sé e per i propri fratelli. Meditiamolo in questo

0: questa settimana e sforziamoci di viverlo. Il sacerdote può solo dare delle indicazioni ed è limitato anche nel tempo e nello spazio, ma ognuno di noi nella nostra comunità ne rappresenta un pezzetto e in quella zona troverà tanto campo da dissodare, da seminare, da coltivare. Io conto sulla vostra partecipazione e soprattutto lo ricorderemo ampiamente nella prossima festa del nostro patrono San Michele. Sia lodato Gesù. Credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce,
1: Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre.
0: Per mezzo di Lui tutte le cose
1: sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
0: Fu crocifisso
1: per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo.
0: Presentiamo le nostre intenzioni di preghiera al Signore, Giovanna ce le annuncerà.
2: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Guarda la tua Chiesa e donale il vigore della fede e della carità. Sia sempre luogo di incontro e di riconciliazione e si faccia carico di ogni povertà umana. Noi ti preghiamo, ascolta, o Padre, la nostra supplica. Assisti il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Mossi dal tuo spirito, annuncino con fermezza la parola di verità che libera e apre alla salvezza. Noi ti preghiamo, ascolta, o Padre, la nostra supplica. Infondi il tuo spirito di sapienza in coloro che governano i popoli. Depongano ogni progetto di vuoto prestigio e promuovano lealmente il bene comune. Noi ti preghiamo, ascolta, o Padre, la nostra supplica. Dona conforto e speranza ai malati e ai sofferenti. Siano toccati dalla mano risanatrice del tuo Figlio, che ha curato le nostre debolezze, consolando gli afflitti e guarendo gli infermi. Noi ti preghiamo, ascolta, o Padre, la nostra supplica. Concedi a noi la tua grazia. Questa Eucaristia ci dia il coraggio di prendere ogni giorno la croce, rinunciando a noi stessi per servire il Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Per i nostri fratelli defunti, Rosangela, Angelo, Maria, Giampiero, il Signore li accolga nella luce del suo volto. Preghiamo.
1: Ascoltaci la nostra supplica.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Detto nei secoli, Signore.

0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unito agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli Rosangela, Angelo, Maria e Giampiero, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i nostri patroni San Michele e San Carlo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati
1: del mondo,
0: abbi pietà
1: di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, accorda a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutta a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati col pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Alcuni avvisi per la nostra comunità. Mercoledì sera alle ore 21, un'ora di catechesi biblica. Giovedì 3 di settembre la messa delle 18.30 è posticipata alle 21 e sarà celebrata nell'anniversario in suffragio di Modini Giuseppe. Venerdì è il primo venerdì del mese. Lunedì 7 settembre inizierà aspettando la scuola. Un servizio al servizio di tutti i nostri ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie. Le iscrizioni per il dopo scuola si ricevono presso l'oratorio. Chiedo a tutti di sostenere questo percorso e questo progetto che mira alla crescita spirituale, intellettuale e umana dei nostri ragazzi, della comunità e oltre ancora. È a disposizione la culla bianca qui alla mia sinistra per la spesa sospesa. Si raccolgono prodotti e generi alimentari da distribuire ai poveri. Oggi ci viene offerto ancora l'acquisto di piantine di fiori per aiutare una famiglia in grande difficoltà. Auguri a tutti coloro che festeggiano il compleanno, l'onomastico, l'anniversario del proprio battesimo. Un augurio particolare di buon compleanno a Luciano, che è il moderatore responsabile della comunità Risurrezione di San Zeno e che settimanalmente vengono i ragazzi di questa comunità a partecipare alla nostra messa. E due di loro oggi hanno fatto anche le letture. Auguri a Luciano e preghiamo perché questo percorso di grande importanza anche spirituale e umana possa sempre portare i suoi frutti. Oggi viviamo un'emergenza educativa.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Joe, how are you tonight? All right.
1: Good to be here.
2: Ciao, io sono Teresa.
3: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Un treno di musica.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

Io, Gigi, vivo e lavoro a Milano. Il Lactarius gigante è un albero secolare di colore biancastro. Vive preferibilmente nei boschi di conifere e latifoglie.

è tardi, fra i rami sul Ticino un beccaccino sfiora le foglie, travolto dagli spari.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: Canto solamente insieme a pochi amici.

now tuned into the motherfucking greatest.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

ciao a tutti, è stato bellissimo. Più va avanti il tempo e più tutta questa storia ci coinvolge in pieno, perché vediamo che c'è in giro molta gente che viene coinvolta nella stessa maniera. Non è una questione di età, ci sono persone di qualsiasi età, e questo dà più senso alla storia, alla nostra storia, che poi la storia anche delle persone che camminano, vivono, eccetera. Ed è bellissimo. Ciao a tutti, grazie, come sempre, sempre Nomadi.

真的是你的。

0: Ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale Milano.
2: Deve esserci un accordo, se ci sta a cuore la salvezza del paese.

alla ripresa economica. Sì, bisogna lavorare sul concreto, bisogna rimboccarsi le maniche per incrementare la produzione e assicurare uno stabile benessere sociale a tutti coloro ai quali noi per il momento abbiamo chiesto sacrifici. Vogliamo uscire a testa alta dalla crisi? Salviamo sto paese? Sì, eliminiamo il disfattismo con della gente che in questa confusione sappia mettere un po' d'ordine? Pubblico? Sì. Bisogna che lo Stato sia più forte, organizzando anche un corpo adeguato e, se necessario, addestrato, non come proposta di violenza, ma per quel nobile realismo la cui area si è allargata. Non puoi negare a certe zone di sinistra la buona volontà? Sì, in questo clima di distensione possiamo finalmente accordare la fiducia a tutte le forze democratiche? Sì, bisogna far proposte in positivo senza calcare la mano sulle possibili carenze. Lasciamo perdere il pessimismo, l'insofferenza generale dei giovani, i posti di lavoro, l'instabilità, gente che non ne può più, la rabbia, la droga, l'incazzatura, lo spopolamento, il bisogno di sovvertire, il rifiuto, la disperazione. Cerchiamo di essere realisti. Ma non lasciamoci trarre in inganno dalla realtà.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio in Vetta, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le meraviglie, i panorami del nostro territorio, che ogni volta che facciamo un viaggio, in ogni puntata, è capace di raccontarci, di passarci un'emozione. E l'emozione di questa puntata inizia così, con letteratura. Andiamo lontani nel tempo, andiamo intorno al 1300. La fama qui non vuoi rimanga ignuda, nel monte di Pilato, dove è il lago, che se guarda la sera, muda muda. Perché qual si intende il Simor Mago, per sagrare il suo libro la sumonta, onde tempesta poi col grande mago, secondo che per là si conta. Ecco, questo è Fazio degli Uberti, il dittamondo, e stiamo parlando di qualcosa che ha scritto nella prima parte del 1300. Ma perché siamo andati qua sul lago di Pilato? Benvenuti, questa è l'Inventa.

Il lago di Pilato è un lago montano d'altura, situato in un circo glaciale sul Monte Vettore, nel massiccio e nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ad una quota di 1941 metri. Quindi stiamo già parlando di qualcosa abbastanza in alto, appartenente al comune di Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Conosciuto e spesso definito come il lago con gli occhiali per la forma dei suoi invasi complementari comunicanti, nei periodi di maggiore presenza di acqua, nel periodo intermedio, i due specchi di acqua assomigliano a due occhi posti in posizioni diverse. Allora, voi immaginatevi che meraviglia! Già, questa è una descrizione che già può raccontare moltissimo. Voi siete da quelle parti e vi vedete questo spettacolo della natura. È incredibile perché poi dipende anche dai periodi, dalle annate. Magari ci sono dei momenti in cui vale veramente la pena di essere lì e poter vivere questo momento. Infatti si tratta di uno specchio d'acqua di origine glaciale di tipo alpino, uno dei pochi in Appennino, racchiuso in una stretta valle glaciale a nord della cima principale del massiccio, circondato dalle più alte vette dei Monti Sibillini, come abbiamo detto. C'è il Monte Vettore che è 2476 metri, la cima del Redentore 2449, la cima del Lago 2422, il Pizzo del Diavolo. È l'unico lago naturale delle Marche che si è formato a causa dello sbarramento creato dai resti di una morena in epoca glaciale. L'ultimo modellamento della valle glaciale è nel Pleistocene superiore, che abbiamo dedicato tante puntate fa ormai. Al Pleistocene superiore, da 125.000 a 10.000 anni fa. Particolare suggestivo la sua ubicazione tra pareti impervi verticali immediatamente sotto la cima del Monte Vettore. Beh, non potevamo che cominciare con una piccola descrizione che già nel 1300 faceva sognare. Questa era l'Invetta, queste sono le nostre montagne.

E da un lago che ha una sua vita, ha una sua storia e ha una sua dinamicità, perché infatti le dimensioni del lago e la portata d'acqua dipendono principalmente dalla distribuzione delle precipitazioni. Il lago infatti è alimentato, oltre che dalle piogge, soprattutto dallo scioglimento delle nevi che ricoprono per buona parte dell'anno la superficie dello specchio d'acqua fino all'inizio dell'estate. Alcuni nevai resistono nell'area per tutto l'anno, nonostante la non elevatissima altitudine del Monte Vettore. È bellissimo perché in questo modo ogni anno, come abbiamo detto, il paesaggio cambia, si evolve, è sempre uno spettacolo. Il perimetro del lago è di circa 900 metri per la larghezza, di circa 130 metri. La misurazione della profondità degli invasi è pari a circa 8-9 metri e fu rilevata nel 1990, quando la zona restò completamente asciutta a causa di una forte siccità. E questo fa anche parte un po' della nostra storia. Purtroppo negli ultimi anni sempre più spesso sentiamo questo problema della siccità, ma è una variabile della natura. C'è l'uomo che comunque ne ha delle conseguenze, ma questo cambia in qualche modo il panorama. Ma è un'altra particolarità è che il lago non ha emissari visibili, ma sul fondo sono presenti inghiottitoi che possono essere relazionati alle sorgenti del fiume Aso attraverso canali carsici sotterranei. Pensate che meraviglia, c'è un lago che a un certo punto scompare, non ci sono dei corsi d'acqua che si vedono all'esterno, semplicemente, boom, come per magia, ma non è la magia, è la meraviglia della natura, le acque spariscono, e dove spariscono? Spariscono nella terra, per poi tornare dove vogliono loro. Beh, immaginate che meraviglia il viaggio che deve fare quest'acqua. Questa è sempre Radio Invetta e questo è il lago di Pilato.

E poi, come ogni lago, come tantissimi laghi, come tantissime montagne, è contornato da storie, tradizioni, leggende, perché nella tradizione il lago è considerato un luogo misterioso e anche demoniaco. Prende infatti il nome da una leggenda, secondo la quale nelle sue acque sarebbe finito il corpo di Ponzio Pilato, il quale venne giustiziato per ordine dell'imperatore Tito Vespasiano per non aver impedito la crocifissione di Gesù e fu subito caricato su un carro trainato da due bufali che da Roma lo portarono fino ai Monti Sibillini e lo gettarono fino al suo corpo nel lago. Beh, modifiche recenti del racconto vorrebbero che i bufali si gettarono nella cresta della cima del Redentore, dove ancora sarebbero visibili le rotate del carro. Beh, sapete, non so poi se è davvero vera questa leggenda, ma provate a pensare la potenza narrativa di questa storia. Stiamo parlando di quel Ponzio Pilato, stiamo parlando addirittura dell'origine del cristianesimo, stiamo parlando di Gesù, della sua crocifissione e tutta questa storia che ha così profondamente cambiato l'umanità e molto di più arriva proprio fino a lì, fino a questo apparente piccolo lago di montagna. Ma sarà un caso? Ma perché proprio lì? Ma queste sono poi quelle domande a cui nessuno magari potrà dare una risposta, ma che riempiono di magia e di storia e di mistero questi luoghi incredibili. Provate a immaginare di essere lì e di vivere per un momento quella scena.

0: si scatenavano tempeste pazzesche che distruggevano tutti i raccolti della zona e disastri. E tale era l'afflusso, tale era la potenza, tale era la forza di questa credenza che furono costrette le autorità politiche e religiose a proibirne l'accesso e porre una forca all'inizio della valle come monito. Intorno al bacino addirittura furono alzati muri a secco al fine di evitare il raggiungimento delle sue acque. Ma pensate che roba pazzesca, che c'era questa gente qua che andava lì a benedire i propri, benedire, adesso non so come si dica, i propri libri di magia, di negromanzia, credendo che queste acque del lago avessero davvero questa grandissima potenza. È bellissimo. Antoine de La Salle racconta che per visitare il lago nel 1420 gli fu necessario richiedere un salvacondotto all'autorità della città di Norcia, in quanto chi venisse sorpreso presso il lago senza autorizzazione avrebbe persino rischiato la vita. Se vi scopre qualcuno, è male accolto. Non è molto che vi sorpresero due uomini, uno dei quali era un prete. Questo prete fu condotto a Norza e là martirizzato e bruciato. L'altro fu tagliato a pezzi e gettato nel lago da quelli che l'avevano preso. Beh, lo scrive lo stesso Antoine de La Salle nel 1421. Beh, devo dire che in ogni caso non scherzavano, nel bene e nel male, questo lago qualcosa doveva
1: Here's a
0: veramente avere.
1: little song here that we recorded about 4 years ago. And we put it in our latest album. I kind of like it. It's another one of those heart songs I'd like to do for you. Just like this. Take the ribbons from your hair.

Questo è sempre Radio Beppe, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in Uniform 2 Roma Papa Quebec, e questa è RLV Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più, ma soprattutto parliamo di emozioni, di gioie, di meraviglia, di tutti quelli che amano la radio o potrebbero amarla. E un'emozione grandissima è proprio quando ogni radioamatore, ogni appassionato di radio ha comprato la prima radio, perché non è soltanto un oggetto, è un momento, è una sorta di iniziazione, l'inizio di un cammino, di una passione che molto spesso accompagna per tutta la vita. Già abbiamo raccontato un po' di emozioni di prime radio e oggi abbiamo il piacere di ascoltare l'emozione di Franco, il KC.

0: 7XJA, che è già venuto a Radio Invetta diverse volte e che attraverso il suo podcast, attraverso i suoi programmi, riesce a raccontare la meraviglia della radio. Ecco, oggi lui racconta la meraviglia di tutta la radio anche grazie a quel giorno, a quell'esperienza e quella prima radio. Grazie mille, Franco, per essere qui con noi. Beh, allora, ce la racconti, la tua prima radio?
1: Ciao Luca, oggi voglio raccontare a te e ai tuoi tanti ascoltatori una vicenda personale, ma che allo stesso tempo credo riguardi tanti di noi. L'acquisto della prima radio, che adesso, devo dire, è facile, ma quando ho cominciato io era davvero molto, molto diverso. Pensa, l'odore della carta lucida dei dépliant era la droga di noi ventenni della metà degli anni Ottanta. Non c'erano a quel tempo i forum, non c'erano i video su YouTube, ma soprattutto non c'era neanche internet, che in quegli anni analogici era la vera fantascienza. C'erano solo quei fogli spiegazzati, consumati a forza di essere letti sotto la luce della lampada da scrivania, dove ogni decibel di sensibilità ed ogni filtro notch sembravano promesse di mondi lontani. Avevo messo da parte ogni singola lira dei miei primi stipendi, rinunciando alle uscite con amici e agli sfizi di quella fantastica età, con il solo obiettivo stampato in testa: comprare un Icom IC751A. Per me, e per molti come me, a quel tempo, quella non era una semplice scatola di metallo e transistor, era il sacro graal delle radio. Ma qui dove vivo io, purtroppo, non c'erano negozi e la cosa più conveniente era farsi un viaggio per andarlo a comprare. Ricordo il giorno del grande viaggio verso Milano. L'eccitazione era tale che il sedile di finta pelle del treno mi sembrava un trono. Guardavo fuori dal finestrino la nebbia della pianura che scorreva, i fili che si intrecciavano davanti ai miei occhi, ma nella mia testa vedevo solo la scala parlante digitale e quel frontale grigio professionale che presto avrei sfiorato con le dita. E arrivato alla stazione centrale, beh, lì il cuore mi batteva ad un ritmo decisamente superiore a quello normale, perché in tasca avevo i contanti. Tanti contanti, una somma tale che mi faceva sentire addosso gli occhi di tutta la città, anche se probabilmente ero solo un ragazzo qualunque con un'espressione un po' trasognata. Ed entrare nel negozio fu quasi un'esperienza mistica. Ricordo quell'odore tipico dei laboratori di elettronica, un misto di ozono, di saldatura e anche di imballaggi nuovi. E poi quando finalmente il commesso poggiò la scatola dell'Icom IC751A sul bancone di fronte a me, il peso di quel cartone mi sembrò la conferma tangibile di tutti i miei sacrifici. Ma l'acquisto era solo la prima parte di questa missione importantissima. Quella radio, appena uscita dalla fabbrica, era un puro sangue con il morso in bocca. Bisognava liberarla. E fu qui che entrò in scena la provvidenza, sotto forma di un collega radioamatore. Ricordo uno di quegli amici conosciuti sul momento che, con la solidarietà tipica della nostra tribù, si offrì di farmi da autista e anche da Virgilio nella grande giungla urbana della Milano da bere di quegli anni. Caricammo il mio tesoro sulla sua auto e puntammo dritti verso il centro di assistenza. Durante il tragitto l'abitacolo si riempì di discorsi tecnici e sogni di DX impossibili. Mi raccontava di aperture di banda leggendarie, mentre io, con le mani sudaticce strette sulla scatola, annuivo come se stessi ascoltando il racconto di un'epopea cavalleresca. E poi, infine, arrivati al centro di assistenza, l'atmosfera, lì si fece solenne. Vedere quel tecnico che con la precisione di un chirurgo apriva il telaio della mia radio fiammante per abilitare la trasmissione su tutto lo spettro HF mi dava letteralmente i brividi. Era un vero rito di iniziazione. Un piccolo intervento, un ponte saltato e improvvisamente quel gioiello non era più solo un ricevitore eccellente, ma un trasmettitore totale, pronto a gettare i miei segnali oltre l'orizzonte, dalle onde lunghe fino ai confini delle HF. E il viaggio di ritorno in treno veramente fu molto diverso dall'andata. Ricordo che non guardavo più fuori dal finestrino. Avevo la scatola stretta dalle gambe, quasi a volerla proteggere dagli scossoni dei binari. Ero stanco, provato, povero in canna perché avevo speso tutto, ma mi sentivo il re del mondo. Sapevo che una volta a casa avrei passato la notte in bianco a tendere i cavi e a connettere l'antenna ed ascoltare il fruscio dell'etere, aspettando che una voce lontana rispondesse al mio primo emozionatissimo CQ.
0: Grazie mille Franco, beh me l'immagino, un ragazzo che arriva a Milano, vive quell'emozione, ancora una volta è un qualcosa che rimane poi nel cuore per tutta la vita, un po' come la passione per la radio. Grazie mille Franco, IK7XJA, noi ci sentiamo per un altro racconto alla prossima puntata, beh ci contiamo noi qua di Radio in Vetta. Grazie mille, io sono Luca, Infon 2 Roma, Papa Quebec, grazie ancora Franco.
2: Ladies and gentlemen, we'd like to bring to our stage right now an incredible blues guitarist, a great dynamic blues performer. He is known around the world and of course makes Chicago his base of operations. He is the incredible, incomparable Lonnie Brooks.
3: Good evening, ladies and gentlemen.

0: Ma poi c'è anche un'altra leggenda, e con quest'altra leggenda fantastica possiamo chiudere questa puntata di Radio in Vetta, perché nel momento in cui avveniva la crocifissione, i montanari della zona videro che la Sibilla era fuggita dalla sua grotta e notarono che l'acqua del lago rosseggiava come fosse insanguinata. Ed inoltre, in quel momento, intorno alle rive iniziò a germogliare una pianticella, le cui foglie hanno le sembianze di due mani riunite per il dorso, nelle quali la fantasia popolare riconobbe le mani del Redentore, congiunte insieme e perforate dai chiodi. Questi eventi impressionarono l'animo degli abitanti della montagna, i quali battezzarono il lago col nome di Pilato, il quale fece eseguire la sentenza di morte contro il Nazareno. Si conservano invece la memoria di storie legate anche a presenze demoniache del lago. Infatti, vecchi montanari affermavano di aver visto qualche volta dei pesci di forme stranissime nuotare nelle acque. Questi pesci sarebbero stati una reminiscenza degli antichi demoni. Allora, quale sia la realtà, quale sia la leggenda, quale sia la storia? Non lo possiamo sapere, ma è bellissimo poter vivere, poter narrare, poter capire come queste storie danno vita a questo lago, a questa valle, e ne continuiamo ancora oggi a parlare, come un po' come se fosse una macchina del tempo, come se il tempo si fosse fermato in qualche modo, che poi siano vere o non siano vere, poco importa, ma regalano un'emozione ed è bellissimo poterle raccontare. Ci siamo soffermati in questa puntata del Lago di Pilato un pochino di più sulle storie e sulle leggende perché erano talmente belle che non potevamo lasciarle lì e non poterle raccontare, ma avremo sicuramente modo per tornare da queste parti e raccontare un'altra storia. Se voi siete stati sui Monti Sibillini e volete raccontarci quello che avete vissuto, le vostre sensazioni, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it. E il nostro microfono diventerà il vostro microfono e il microfono di tutti quelli che amano la montagna. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Se potessi cantare davvero, canterei veramente per tutti. Canterei le gioie ed i lutti, e il mio canto sarebbe sincero. Ma se canto così io non piaccio, devo fare per forza il pagliaccio.

potessi cantare io sento che sarei veramente contento, ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa. Ma io devo soltanto piacere, divertire la gente e scherzare.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Io voglio dire, io e te, noi due chiusi, protetti nel nostro rifugio, nella nostra tana.
2: E quelli fuori?
1: Niente. Quelli fuori non ci interessano. Noi, solo noi, i più puliti, i più uniti, i migliori.
2: No, ma guarda che anche a noi è successo.
1: Silenzio. Che resti fra di noi zitti. Noi lottiamo, resistiamo, avvinghiati disperatamente l'uno all'altro, attaccati come mignotte.
2: Scusa, io dovrei andare un attimo.
1: Vengo anch'io. Allora non ci vado, giusto? Qui fermi, seduti sulle nostre due comode poltrone.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
2: Made in Great Britain.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Eustoma di Siantus. L'estate è un tempo dell'anno dove il sole si fa talmente alto da divenire padrone assoluto del cielo. Il caldo imperversa, l'ombra tra gli alberi ed erbe ne diviene un refrigerio, e tra questi lui, Eustoma di Siantus, apparentemente debole, si fa talmente resiliente e duraturo per essere il fiore dell'estate tutta.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Eccoci qui, carissimi amici. Questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Cummings è un chitarrista che nella sua carriera ha avuto una occasione ripetibile, quella di incidere un disco al Muscle Shoals in Alabama, luogo mitologico del Southern Music e dell'intreccio tra radici bianche e nere. Cummings è l'ultimo di una lunga serie di guitar hero abbagliati dal mito di Stevie Ray Vaughan. Impossibile non certificare questa sua totale dipendenza con il suo blues elettrico da forti connotati rock e ben intenso. Questa è Where Did I Go Wrong, Albert Cummings, qui a Me and Blues.

Mentre Jimmy Vivino ha riunito la sua band, i Black Italians, per una memorabile sessione di registrazione in due serate al Lemon Helm Studios di Woodstock, New York. I Black Italians si sono fermati a New York. Vivino iniziò ad attrarre musicisti locali e nazionali desiderosi di partecipare a jam improvvisate in quello che lui descrive come blues del terzo mondo con lo swagger di New Orleans. Animalism è un brano famosissimo di Jimmy Vivino e The Black Italians qui a Mean Blues.

Mentre Magic Slim è stato un leggendario cantante e chitarrista blues americano, nato nel Mississippi, si trasferì a Chicago negli anni 50 per intraprendere la carriera musicale. Noto per la sua potente chitarra e la sua voce sola, lo stile di Slim fu fortemente influenzato dal classico blues di Chicago. The Teardrops era il nome della band di supporto di Magic Slim. Era un gruppo affiatato di musicisti che fondeva il blues tradizionale con elementi contemporanei. La loro musica era caratterizzata da performance energiche e melodie orecchiabili e di riff direi di chitarra caratterizzati da Slim. Questa è Sonny Road Blues, Magic Slim and the Teardrops, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jam Pick Jack Flash è nata nel 1968 ad opera dei Rolling Stones, pubblicato poi per la prima volta su 45 giri. Il brano ebbe un grande successo, tanto da guadagnarsi la prima posizione nella classifica di vendite in Inghilterra e la terza in quella americana. Il pezzo ha un'ottima resa in concerto, tanto da essere la canzone più suonata dal vivo dai Rolling Stones nella loro storia. Jumping Jack Flash, qui a Me and Blues.

Se si vuole celebrare la musica libera guidata dalla voce stellare di Paul Rogers e se si vuole che questa celebrazione venga registrata e firmata, meglio che sia uno spettacolo tutto esaurito alla prestigiosa Royal Albert Hall. Free Spirit è stato registrato nel maggio del 2017, ultima data del tour di successo di Paul Rogers. In quell'anno il concerto era stato realizzato per celebrare i 50 anni di una delle più grandi rock band britanniche degli anni 70, i Free, dove Rogers e Kossoff sono stati i due trainatori. Anche se non ci sono più i compagni di un tempo, Paul Rogers continua ad essere uno dei più micidiali cantanti blues rock. Questa è la bellissima Be My Friends, Paul Rogers, qui a Me and Blues.

Mentre Wim Bischoff con l'album The Blues Roll On, uscito nel settembre del 2008, rende omaggio a musicisti che lo hanno aiutato ad iniziare la sua vita artistica. Insieme a lui compaiono grandi nomi del blues come B.B. King, Warren Ace, Derek Trucks, James Cotton, King Wilson, Tommy Castro e Johnny Mathe. Bischoff si occupa principalmente della parte vocale con l'aiuto spesso di Mathe. In I Found Out vediamo Bischoff, James Cotton, Johnny Mathe e Angela Stanley insieme. Un brano incredibile per voi, Elvin Bischoff, qui a Me Blues.

fin da quando fondò nel 1967 i Room Full of Blues, la band tuttora in attività, Robbie Lard ha messo a frutto la lezione del suo idolo T-Bone Walker, forse il primo dei grandissimi guitar heroes. Con Three Colored Eastman Blues ha radunato più ospiti di quanto io possa ricordare su qualsiasi CT negli ultimi anni. 18 canzoni e 70 minuti di pura gioia incontaminata. Robbie Lard mette in mostra i suoi punti di forza, che sono formidabili, direi. Questa è Someday After Whale, è un vecchissimo brano di Freddie King qui a Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana significa raccontare le sfumature dell'anima. Oggi parliamo del termine vaiassa. Che cos'è una vaiassa? In napoletano è spesso utilizzato come una pesantissima offesa, ma il suo significato originale era quello di giovane servetta di casa e arriva in napoletano dal toscano bagascia, calco dell'arabo bagash. Con il termine vaiassa si intende in napoletano una donna di bassa condizione civile, sguaiata, volgare, sbraitante e rissaiola. Di fatto è un po' come la madre della Vrenzola, che è invece sinonimo di donna maleducata, dagli atteggiamenti bodaniamente grezzi e kitsch al limite del volgare. Il termine, nel corso della storia, indicava però tutt'altro e solo dopo la Seconda Guerra Mondiale è arrivato al significato attuale. L'origine esatta del termine non è del tutto chiara. Comunque, il termine attuale vaiassa è la pronuncia napoletana della bagascia toscana e appare per la prima volta all'inizio del Seicento per indicare le giovani ragazze serve di casa, le servette. In dialetto fiorentino e genovese, il termine bagascia veniva a sua volta dal gallo-romanzo Bacassa, con il medesimo significato, e che a sua volta riprendeva l'arabo bagash, la serva di casa. Mentre però negli altri dialetti come il siciliano e il toscano la parola bagascia diventava sinonimo prima di donna disonesta e poi di prostituta, in napoletano restò il significato di serva di casa. In napoletano divenne poi in parte desueto, andando a confondersi con vasciaiola, ovvero donna abitante di un basso, in napoletano vascio, tanto da cadere un po' in disuso. Solo il secolo scorso è tornato lentamente a staccarsi e a tornare indipendente. Tuttavia, il significato originario di serva di casa è andato un po' perso e oggi si usa il termine vaiassa più per indicare una donna di bassa estrazione sociale, sguaiata, volgare, sbraitante e rissaiola. Un significato che ha assunto a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo infine che c'è una data spartiacque per quanto riguarda la nascita di questo termine napoletano, il 1614. In quell'anno infatti usciva la Vaiasseide, ovvero l'epopea delle serve di casa, opera di Giulio Cesare Cortese in napoletano, i cui primi manoscritti presero a girare già nel 1602.

0: French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che legano l'Italia e la Francia. Questa volta proviamo a tracciare un parallelismo tra due italiani che in diversi momenti storici hanno conquistato il pubblico francese tramite la propria musica e il cinema. Da una parte Yves Montand, all'anagrafe Ivo Livi, italiano emigrato a Marsiglia che ha fatto la propria fortuna nel cinema e nella chanson francese. Dall'altra, Andrea Laszlo De Simone, compositore e cantautore italiano che conquista il pubblico francese con le proprie colonne sonore, fino ad arrivare alla vittoria del premio César nel 2024. Andiamo con ordine e introduciamo Yves Montand come abbiamo sempre fatto, con la sua canzone più rappresentativa. Questa è Les Feuilles Mortes.

Le Feuilles Mortes, e cioè Le Foglie Morte, è una canzone che nasce come colonna sonora del film Mentre Parigi Dorme del 1946, debutto cinematografico di Yves Montand. All'interno del film l'attore canta questa canzone e la sua interpretazione la rende celebre. Si tratta di un'opera scritta utilizzando i versi di una poesia di Jacques Prévert, mentre la musica è di Joseph Cosma, che appunto realizzò la colonna sonora. Per i francesi la canzone diventa un classico, si perde il conto delle cover e ancora oggi continua ad apparire ogni tanto in diversi talent show. In sostanza, un perfetto esempio di come la musica, veicolata tramite il cinema, diventi un mezzo di diffusione di cultura. Rimaniamo in tema e facciamo un altro esempio molto simile, ma prima, come sempre, ascoltiamo. Questa è Sous le ciel de Paris di Yves Montand.

Ebbene, anche questa canzone, che forse per alcuni francesi può essere pure più iconica di Les Feuilles Mortes, nasce originariamente come colonna sonora di un film, l'omonimo Sous le ciel de Paris. A molti può essere nota più per l'interpretazione di Edith Piaf che per quella di Yves Montand. Entrambi comunque ne hanno fatto un inno romantico simbolo dell'immagine della Francia nel mondo. Visto poi che li abbiamo nominati entrambi, vale la pena ricordare che i due hanno avuto una storica relazione, sia professionale che sentimentale, che ha fortemente influenzato le carriere di entrambi. E ancora oggi se ne parla. Con ciò detto, passiamo dal secolo scorso a quello attuale e presentiamo, come preannunciato, un artista che sempre grazie al cinema si sta facendo sempre più strada nei cuori e nelle menti del pubblico francese. Stiamo parlando di Andrea Laszlo de Simone, che introduciamo con un suo brano del 2021.

0: Come dicevamo, questa sorta di ballata è uscita nel 2021 ed è uno dei casi in cui Andrea Laszlo De Simone ha accompagnato alla propria musica anche dei progetti visivi. Il caso più emblematico è probabilmente il suo album del 2019 Immensità, che era accompagnato addirittura da un mediometraggio musicale. E allora, per un artista dalla carriera così lunga, che ha sempre evidentemente visto un legame tra le immagini e la propria musica, era inevitabile, forse, un passaggio anche alla colonna sonora e al cinema. Questa evoluzione è avvenuta in maniera organica in due direzioni diverse, ma che hanno avuto lo stesso risultato. Da un lato, alcune canzoni che aveva scritto per i propri album sono state scelte appositamente come accompagnamento di alcune scene di film. In altri casi, invece, gli è stata commissionata direttamente la composizione di colonne sonore nuove e originali per film che dovevano ancora uscire. A rappresentare il primo caso c'è Conchiglie, dal già citato album del 2019 Immensità.
1: Non ti sei fatto male, proprio come pensavo.

0: eso. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia.
1: Questa canzone compare in diverse opere di cinema e televisione. Per citarne due, entrambe del 2022, Le Lycéennes di Christophe Honoré e anche Tutto chiede salvezza di Francesco Bruni. In altri casi, invece, come dicevamo, è stato compositore ad hoc di colonne sonore per film. Questa attività è culminata nel 2024 con la vittoria del premio César, e cioè il riconoscimento dato dall'Accademia del Cinema Francese, per la miglior colonna sonora. La vittoria è arrivata per il suo lavoro sul film Le Règne Animal, e noi ora ci ascoltiamo un estratto di queste composizioni.

0: Concludo consigliandovi l'ascolto di una traccia che si trova nell'album della colonna sonora di questo film, ma che non appare da nessuna parte nella pellicola. Si chiama proprio Le Règne Animal e Andrea Laszlo De Simone l'ha scritta come esigenza artistica alla fine del suo lavoro sulla colonna sonora. Con questo siamo arrivati alla conclusione. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch, che saluta gli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. La proposta a cui vi lasciamo è una cover di Sous le ciel de Paris che abbiamo sentito prima. In questo caso a cantare è Zaz, che alcuni ricorderanno per la sua Je veux che nel 2010 ha fatto grande successo in Italia. E allora, Zaz con Sous le ciel de Paris.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

confesso che in questi momenti io me ne frego di quel che succede, me ne frego della politica, della gente che muore ogni giorno, dell'America.

questi momenti, cari compagni, ributtatemi